Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

qualche fiore già sbocciato dal cemento, qualche guerra è combattuta senza un senso. Io ci credo alla parola sentimento, ma c'è mentire dentro. Chi ci sarà?

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.

Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify.

0: sono más profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, vedi? Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. 40 kg di hashish nascosti all'interno di una grotta, raggiungibile soltanto a nuoto e attraverso un passaggio sommerso. È il risultato di una importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Ponza e dalla Quarta Squadra Unità Navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, che ha portato al più ingente sequestro di stupefacente mai effettuato sull'isola Pontina. L'intervento è scattato al termine di una lunga attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane attraverso servizi di osservazione, appostamenti e raccolta di informazioni sia via terra che via mare. Gli accertamenti avevano concentrato l'attenzione dei finanzieri sulla zona di Chiaia di Luna, una delle aree più suggestive ma anche più impervie dell'isola Pontina. Dopo aver raccolto una serie di elementi ritenuti significativi, i finanzieri hanno avviato una perlustrazione approfondita della grotta. Un'operazione particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo, accessibile esclusivamente attraverso un percorso in acqua e un breve tratto in immersione. All'interno della grotta sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 40 kg, una quantità considerevole che, secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sul mercato illegale avrebbe potuto generare guadagni superiori ai 500.000 euro. La droga è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione della Procura di Cassino, che coordina le indagini finalizzate a individuare i responsabili dell'occultamento dello stupefacente. Secondo una prima ipotesi investigativa, il carico sarebbe stato depositato nella grotta da un corriere incaricato di custodirlo temporaneamente in vista della stagione estiva. La posizione isolata e difficilmente raggiungibile del nascondiglio avrebbe consentito di effettuare prelievi graduali della sostanza destinata ad alimentare la rete locale di spaccio senza destare sospetti. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla verifica della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta a Formia l'assenza di indicazione del paese di provenienza di alcuni meloni. È stata pertanto contestata al titolare dell'attività commerciale la violazione amministrativa e c'è stata una sanzione per un importo di 334 euro. Nell'ambito dello stesso settore di intervento, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Terracina sono intervenuti a San Felice Circeo presso una società di ortofrutticoli, accertando una violazione amministrativa per mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso è stato sanzionato il titolare dell'azienda per un importo di 1.100 euro. I militari dell'Organizzazione Forestale dell'Arma dei Carabinieri proseguono nella loro attività di prevenzione e repressione degli illeciti a danno dell'acquirente, del consumatore, oltre che dell'ecosistema, sensibilizzando anche imprese ed esercizi commerciali ad attuare le corrette pratiche in materia di informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità e l'etichettatura di prodotti agroalimentari, sottolineando i vantaggi economici, sociali e ambientali derivanti da una corretta definizione degli stessi. E nel contempo incoraggiano chiunque a segnalare alle autorità competenti il numero di emergenza ambientale dei carabinieri forestali e il 1515 comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio. Momenti di paura a Sperlonga per due ragazze che si erano portate a largo con il SUP, avevano oltrepassato le boe e non riuscivano più a rientrare. C'è stata una grandinata, il mare è diventato scuro, si è alzato un vento da terra e ha reso difficoltoso il rientro delle due ragazze. Per fortuna c'è stato il tempestivo intervento del coordinatore della Coppa Mare Amico Luca Rotunno e di un bagnino Guillermo Wonton, che sono riusciti a raggiungere raggiungere le due ragazze e quindi a portarle in salvo tra non poche difficoltà, poiché il vento da terra portava fuori ed era estremamente difficoltoso vogare controvento e arrivare a riva. È stato convocato per la mattinata di oggi a Gaeta il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno l'audizione del presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, la modifica allo statuto comunale, l'istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico situati nel comune di Gaeta e infine, quarto punto all'ordine del giorno, l'approvazione dell'accordo conciliativo sul giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Momenti di paura a Minturno per un incendio che ha distrutto una Fiat Uno. Un operatore dei servizi cimiteriali di Minturno si stava dirigendo dalla sua abitazione di via Diritto Portico alla sua auto parcheggiata al curvone di via Filippo Ciufo. Appena acceso il motore ha notato il fumo fuoriuscire dal motore. Durante il tragitto però la situazione è peggiorata, tanto che giunto nella piazzetta antistante della scuola elementare, l'uomo ha cercato di lasciare la vettura lì per non creare danni ad altre auto. Ha avuto però difficoltà a scendere perché si erano bloccate le portiere. Con grande sangue freddo è riuscito ad uscire dall'abitacolo evitando il peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelforte e i carabinieri della stazione di Minturno, pesantemente danneggiata dall'incendio la vettura. Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso agli screening sanitari direttamente nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo, l'ANDOS, Comitato di Fondi, da anni impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della diagnosi precoce, insieme al Consorzio Agrofondi, ad Asso Mercati e Asso Grossisti, con il patrocinio del MOF, il mercato ortofrutticolo, sostiene la tappa fondana della Compagnia Itinerante della Salute, l'iniziativa promossa dall'AS di Latina che da oggi a venerdì farà tappa presso il centro agroalimentare di Fondi. Le giornate della prevenzione svolgeranno dalle 9 alle 16.30 presso il MOF in Viale Piemonte, dove sarà presente il truck sanitario dell'ASD di Latina, attrezzato con ambulatori mobili per offrire gratuitamente attività di screening, controlli e consulenze dedicate alla salute. L'iniziativa è rivolta in particolare ai lavoratori, ai produttori, agli operatori delle aziende presenti all'interno del MOF e più in generale ai cittadini che desiderano cogliere questa opportunità di prevenzione. In occasione del campione italiano assoluto di vela d'altura, in corso in questi giorni a Gaeta, Poste Italiane attiva tre servizi filatelici temporanei con bolli speciali richiesti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Gaeta. A partire da ieri, nei prossimi due appuntamenti di venerdì 26 e sabato 27 giugno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la base nautica Flavio Gioia sul lungomare Caboto e disponibile in tutte e tre le giornate campionato con orario continuato dalle 17 alle 20. Il bollo speciale, stessa immagine, date diverse, raffigura in vignetta il disegno di una barca a vela e sullo sfondo città di Gaeta e riporta in leggenda la dicitura campionato italiano assoluto vela d'altura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.P.A. allo sportello filatelico in piazza Carlo III. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi a Formia la giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista. In mattinata, con partenza alle 9.30, la processione con la statua del patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurro e la suggestiva coriandolata sul sagrato della chiesa. Poi, in serata, alle 20.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, concerto di musica lirico-sinfonica con la grande orchestra di fiati Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. E alle 21.30, all'Argopone, l'atteso concerto dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. E a mezzanotte e 30, a chiusura dei festeggiamenti patronali, l'altro atteso momento, quello dei fuochi d'artificio, i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, il presidente del club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice. Con lui anche un altro dirigente del club formiano. Illustreranno le varie iniziative del club.
5: Radio Formia informa.
4: Potrebbe approdare al Città di Formia l'attaccante Vincenzo Bellante, che dopo aver contribuito al salto di categoria del Certosa, neopromosso in Serie D, sembrerebbe orientato a cercare casa nel Golfo. Secondo gli addetti ai lavori, l'attaccante ex Gaeta e Terracina sarebbe entrato nel mirino sia del Formia, del nuovo allenatore Ciardi, che del Cassino di mister Mancone. Nel Formia, Bellante potrebbe riproporsi nelle corsie esterne in tandem con Pagliaroli, come ai tempi del Terracina, allenato da Pernarella, mentre a Cassino dovrebbe fare altrettanto con altro ex terracinese, Aquino. Il condizionale è d'obbligo. La destinazione calcistica del forte attaccante siciliano, dunque, è nelle speranze soprattutto dei tifosi formiani, che conoscono bene il valore del prolifico attaccante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino.

0: benvenuti, ben trovati come sempre ogni mattina Radio Forma alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a mercoledì 24 giugno 2026, la chiesa ricorda Natività di San Giovanni Battista. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nell'ospedale della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinga, la mattina per esserci andate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercato settimanale che Discaurist mercoledì in voce Gino Scintola con la valida e preziosa cavalcata secca di Gustavo. Siamo pronti a lettura 12 16 di cominciando come sempre con l'Ariete. Attenti alla luna opposta a Giove, siete invitati a tenere ordine gli affari, evitate qualsiasi leggerezza, siate concentrati di più, concreti e costruttivi. Dall'Ariete al Toro. Grazie a Urano che staziona complice nel segno, avrete la possibilità di un buon affare inaspettato. Prima di buttarvi, valutate bene tutti i pro e i contri. Urano sarà pure una magnifica riserva di entusiasmo. Dal Toro ai Gemelli. Molti di voi faranno piacevolissime conoscenze con persone straniere. Vi lascerete affascinare da idee e consuetudini molto differenti alle vostre. Un amico appoggerà di buon grado le vostre proposte. Dai Gemelli al Cancro. La luna in bilancia non depone a vostro favore, ma egualmente riuscirete a tenere a bada le persone invadenti e a mettere fra voi i giusti paletti. Dal Cancro al Leone. Con Giove in Trigono potrebbe esserci una buona ripresa economica, via libera a operazioni varie, shopping di moda, investimenti e beni immobili. Sarete di gran lunga più umili e tolleranti del solito. Dal Leone alla Vergine. Nonostante i tardi impegni lavorativi, anche oggi tutto procede bene. In famiglia potrete incrementare un clima di complicità e comprensione reciproca. I vostri amici saranno affettuosi e molto disponibili. Bilancia. Mercurio nel segno favorirà il dialogo con la persona del cuore. Se siete soli, farete conquiste anche grazie al sapervi esprimere con le parole giuste. Scorpione. Con la dea dell'amore nel vostro cielo, eccitanti novità amorose. Ogni iniziativa presa in ambito sentimentale prevede successo, decisioni importanti, pieni di entusiasmo e vi dedicherete alle cose più amate. Sagittario, con Nettuno contrastante in Pesci, soppesate i progetti. Non cedete a entusiasmi illusori e non date credito a proposte più poco affidabili. Capricorno, una gradita sorpresa grazie a Urano, complice vi attenderà di ritorno a casa dopo il lavoro, vi riempirà di entusiasmo ed energia. In amore andate dritte sulla strada che avete scelto. Acquario, con Mercurio in trigono a Saturno e segno Giove in sestile, guardatevi intorno per vedere cosa bisogna cambiare nell'ambiente per migliorarlo ulteriormente. Possibile fortuna all'estero o relazioni con stranieri. Concludiamo la squadra di oggi di Pesci. Con Venere alleato Scorpione, possibili successi anche chi lavora a contatto col pubblico, in settori legati all'arte o allo spettacolo. Vi farete conquistare dalle proposte audaci del partner. Bene tutto anche questo mercoledì 24 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda la Natività di San Giovanni Battista. Il sole già sorto alle 5:35, tramonterà alle 21:15, la luna crescente si leverà alle 16:26, calerà questa notte all'1:47. Diamo gli auguri a Renzo Arbore, come 89 anni, Edoardo Vianello, che compie 88 anni, a Lionel Messi, che compie 39 anni. Qualche data da ricordare: 1965, i Beatles inaugurano il loro primo unico tour in italiano con Italia, con due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano. Invece pensi questa mattina sono la frase del giorno: acqua che non corre ristagna e puzza. Invece pensi questa mattina sono: quando nasce San Giovanni muoiono i giorni lunghi. Carità unge, peccato punge. Per San Giovanni dimentica i malanni. ancora buongiorno, buon lavoro, salute, è tutto per questo mercoledì 24 giugno 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, do gli auguri alle persone che portano il nome di Giovanna e Giovanni, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte tecnica, una buona giornata, ricordo mercato settimanale a Gay Discovery, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 40 kg di hashish nascosti all'interno di una grotta, raggiungibile soltanto a nuoto e attraverso un passaggio sommerso. È il risultato di una importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Ponza e dalla Quarta Squadra Unità Navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, che ha portato al più ingente sequestro di stupefacente mai effettuato sull'isola Pontina. L'intervento è scattato al termine di una lunga attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane attraverso servizi di osservazione, appostamenti e raccolta di informazioni sia via terra che via mare. Gli accertamenti avevano concentrato l'attenzione dei finanzieri sulla zona di Chiaia di Luna, una delle aree più suggestive ma anche più impervie dell'isola Pontina. Dopo aver raccolto una serie di elementi ritenuti significativi, i finanzieri hanno avviato una perlustrazione approfondita della grotta. Un'operazione particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo, accessibile esclusivamente attraverso un percorso in acqua e un breve tratto in immersione. All'interno della grotta sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 40 kg, una quantità considerevole che, secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sul mercato illegale avrebbe potuto generare guadagni superiori ai 500.000 euro. La droga è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione della Procura di Cassino, che coordina le indagini finalizzate a individuare i responsabili dell'occultamento dello stupefacente. Secondo una prima ipotesi investigativa, il carico sarebbe stato depositato nella grotta da un corriere incaricato di custodirlo temporaneamente in vista della stagione estiva. La posizione isolata e difficilmente raggiungibile del nascondiglio avrebbe consentito di effettuare prelievi graduali della sostanza destinata ad alimentare la rete locale di spaccio senza destare sospetti. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla verifica della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta a Formia l'assenza di indicazione del paese di provenienza di alcuni meloni. È stata pertanto contestata al titolare dell'attività commerciale la violazione amministrativa e c'è stata una sanzione per un importo di 334 euro. Nell'ambito dello stesso settore di intervento, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Terracina sono intervenuti a San Felice Circeo presso una società di ortofrutticoli, accertando una violazione amministrativa per mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso è stato sanzionato il titolare dell'azienda per un importo di 1.100 euro. I militari dell'Organizzazione Forestale dell'Arma dei Carabinieri proseguono nella loro attività di prevenzione e repressione degli illeciti a danno dell'acquirente, del consumatore, oltre che dell'ecosistema, sensibilizzando anche imprese ed esercizi commerciali ad attuare le corrette pratiche in materia di informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità e l'etichettatura di prodotti agroalimentari, sottolineando i vantaggi economici, sociali e ambientali derivanti da una corretta definizione degli stessi. E nel contempo incoraggiano chiunque a segnalare alle autorità competenti il numero di emergenza ambientale dei Carabinieri Forestali e il 1515 comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio. Momenti di paura a Sperlonga per due ragazze che si erano portate a largo con il SUP, avevano oltrepassato le boe e non riuscivano più a rientrare. C'è stata una grandinata, il mare è diventato scuro, si è alzato un vento da terra e ha reso difficoltoso il rientro delle due ragazze. Per fortuna c'è stato il tempestivo intervento del coordinatore della Coppa Mare Amico Luca Rotunno e di un bagnino Guillermo Wonton, che sono riusciti a raggiungere le due ragazze e quindi a portarle in salvo tra non poche difficoltà, poiché il vento da terra portava fuori ed era estremamente difficoltoso vogare controvento e arrivare a riva. È stato convocato per la mattinata di oggi a Gaeta il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno l'audizione del presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, la modifica allo statuto comunale, l'istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico situati nel comune di Gaeta e infine, quarto punto all'ordine del giorno, l'approvazione dell'accordo conciliativo sul giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Momenti di paura a Minturno per un incendio che ha distrutto una Fiat Uno. Un operatore dei servizi cimiteriali di Minturno si stava dirigendo dalla sua abitazione di via Diritto Portico alla sua auto parcheggiata al curvone di via Filippo Ciufo. Appena acceso il motore ha notato il fumo fuoriuscire dal motore. Durante il tragitto però la situazione è peggiorata, tanto che è giunto nella piazzetta antistante della scuola elementare. L'uomo ha cercato di lasciare la vettura lì per non creare danni ad altre auto. Ha avuto però difficoltà a scendere perché si erano bloccate le portiere. Con grande sangue freddo è riuscito ad uscire dall'abitacolo evitando il peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelforte e i carabinieri della stazione di Minturno, pesantemente danneggiata dall'incendio la vettura. Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso agli screening sanitari direttamente nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo, l'ANDOS, Comitato di Fondi, da anni impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della diagnosi precoce, insieme al Consorzio Agrofondi, ad Asso Mercati e Asso Grossisti, con il patrocinio del MOF, il mercato ortofrutticolo, sostiene la tappa fondana della Compagnia Itinerante della Salute, l'iniziativa promossa dall'AS di Latina che da oggi a venerdì farà tappa presso il centro agroalimentare di Fondi. Le giornate della prevenzione svolgeranno dalle 9 alle 16.30 presso il MOF in Viale Piemonte, dove sarà presente il truck sanitario dell'ASD di Latina, attrezzato con ambulatori mobili per offrire gratuitamente attività di screening, controlli e consulenze dedicate alla salute. L'iniziativa è rivolta in particolare ai lavoratori, ai produttori, agli operatori delle aziende presenti all'interno del MOF e più in generale ai cittadini che desiderano cogliere questa opportunità di prevenzione. In occasione del campione italiano assoluto di vela d'altura, in corso in questi giorni a Gaeta, Poste Italiane attiva tre servizi filatelici temporanei con bolli speciali richiesti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Gaeta. A partire da ieri, nei prossimi due appuntamenti di venerdì 26 e sabato 27 giugno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la base nautica Flavio Gioia sul lungomare Caboto e disponibile in tutte e tre le giornate campionato con orario continuato dalle 17 alle 20. Il bollo speciale, stessa immagine, date diverse, raffigura in vignetta il disegno di una barca a vela e sullo sfondo città di Gaeta e riporta in leggenda la dicitura campionato italiano assoluto vela d'altura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.P.A. allo sportello filatelico in piazza Carlo III. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi a Formia la giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista. In mattinata, con partenza alle 9.30, la processione con la statua del patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurro e la suggestiva coriandolata sul sagrato della chiesa. Poi, in serata, alle 20.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, concerto di musica lirico-sinfonica con la grande orchestra di fiati Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. E alle 21.30, al Largo Pone, l'atteso concerto dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. E a mezzanotte e 30, a chiusura dei festeggiamenti patronali, l'altro atteso momento, quello dei fuochi d'artificio, i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Stamane alle 11 andrà in onda Radioformia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, il presidente del club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice. Con lui anche un altro dirigente del club formiano. Illustreranno le varie iniziative del club.
3: Radioformia informa.
2: Potrebbe approdare al Città di Formia l'attaccante Vincenzo Bellante, che dopo aver contribuito al salto di categoria del Certosa, neopromosso in Serie D, sembrerebbe orientato a cercare casa nel Golfo. Secondo gli addetti ai lavori, l'attaccante ex Gaeta e Terracina sarebbe entrato nel mirino sia del Formia, del nuovo allenatore Ciardi, che del Cassino di mister Mancone. Nel Formia, Bellante potrebbe riproporsi nelle corsie esterne in tandem con Pagliaroli, come ai tempi del Terracina, allenato da Pernarella, mentre a Cassino dovrebbe fare altrettanto con altro ex terracinese, Aquino. Il condizionale è d'obbligo. La destinazione calcistica del forte attaccante siciliano, dunque, è nelle speranze soprattutto dei tifosi formiani, che conoscono bene il valore del prolifico attaccante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute, tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
8: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 40 kg di hashish nascosti all'interno di una grotta, raggiungibile soltanto a nuoto e attraverso un passaggio sommerso. È il risultato di una importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Ponza e dalla Quarta Squadra Unità Navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, che ha portato al più ingente sequestro di stupefacente mai effettuato sull'isola Pontina. L'intervento è scattato al termine di una lunga attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane attraverso servizi di osservazione, appostamenti e raccolta di informazioni sia via terra che via mare. Gli accertamenti avevano concentrato l'attenzione dei finanzieri sulla zona di Chiaia di Luna, una delle aree più suggestive ma anche più impervie dell'isola Pontina. Dopo aver raccolto una serie di elementi ritenuti significativi, i finanzieri hanno avviato una perlustrazione approfondita della grotta. Un'operazione particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo, accessibile esclusivamente attraverso un percorso in acqua e un breve tratto in immersione. All'interno della grotta sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 40 kg, una quantità considerevole che secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sul mercato illegale, avrebbe potuto generare guadagni superiori ai 500.000 euro. La droga è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione della Procura di Cassino, che coordina le indagini finalizzate a individuare i responsabili dell'occultamento dello stupefacente. Secondo una prima ipotesi investigativa, il carico sarebbe stato depositato nella grotta da un corriere incaricato di custodirlo temporaneamente in vista della stagione estiva. La posizione isolata e difficilmente raggiungibile del nascondiglio avrebbe consentito di effettuare prelievi graduali della sostanza destinata ad alimentare la rete locale di spaccio senza destare sospetti. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla verifica della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta a Formia l'assenza di indicazione del paese di provenienza di alcuni meloni. È stata pertanto contestata al titolare dell'attività commerciale la violazione amministrativa e c'è stata una sanzione per un importo di 334 euro. Nell'ambito dello stesso settore di intervento, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Terracina sono intervenuti a San Felice Circeo presso una società di ortofrutticoli, accertando una violazione amministrativa per mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso è stato sanzionato il titolare dell'azienda per un importo di 1.100 euro. I militari dell'Organizzazione Forestale dell'Arma dei Carabinieri proseguono nella loro attività di prevenzione e repressione degli illeciti a danno dell'acquirente, del consumatore, oltre che dell'ecosistema, sensibilizzando anche imprese ed esercizi commerciali ad attuare le corrette pratiche in materia di informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità e l'etichettatura di prodotti agroalimentari, sottolineando i vantaggi economici, sociali e ambientali derivanti da una corretta definizione degli stessi. E nel contempo incoraggiano chiunque a segnalare alle autorità competenti il numero di emergenza ambientale dei Carabinieri Forestali e il 1515 comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare un

0: danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio. Momenti di paura a Sperlonga per due ragazze che si erano portate a largo con il SUP, avevano oltrepassato le boe e non riuscivano più a rientrare. C'è stata una grandinata, il mare è diventato scuro, si è alzato un vento da terra e ha reso difficoltoso il rientro delle due ragazze. Per fortuna c'è stato il tempestivo intervento del coordinatore della Coppa Mare Amico Luca Rotunno e di un bagnino Guillermo Wonton, che sono riusciti a raggiungere le due ragazze e quindi a portarle in salvo tra non poche difficoltà, poiché il vento da terra portava fuori ed era estremamente difficoltoso vogare controvento e arrivare a riva. È stato convocato per la mattinata di oggi a Gaeta il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno l'audizione del presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, la modifica allo statuto comunale, l'istanza di cancellazione per erronea intestazione di terreni di uso civico situati nel comune di Gaeta e infine, quarto punto all'ordine del giorno, l'approvazione dell'accordo conciliativo sul giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Momenti di paura a Minturno per un incendio che ha distrutto una Fiat Uno. Un operatore dei servizi cimiteriali di Minturno si stava dirigendo dalla sua abitazione di via Diritto Portico alla sua auto parcheggiata al curvone di via Filippo Ciufo. Appena acceso il motore ha notato il fumo fuoriuscire dal motore. Durante il tragitto però la situazione è peggiorata, tanto che è giunto nella piazzetta antistante della scuola elementare. L'uomo ha cercato di lasciare la vettura lì per non creare danni ad altre auto. Ha avuto però difficoltà a scendere perché si erano bloccate le portiere. Con grande sangue freddo è riuscito ad uscire dall'abitacolo evitando il peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelforte e i carabinieri della stazione di Minturno, pesantemente danneggiata dall'incendio la vettura. Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso agli screening sanitari direttamente nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo, l'ANDOS, Comitato di Fondi, da anni impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della diagnosi precoce, insieme al Consorzio Agrofondi, ad Assomercati e Assogrossisti, con il patrocinio del MOF, il mercato ortofrutticolo, sostiene la tappa fondana della Compagnia Itinerante della Salute, l'iniziativa promossa dall'AS di Latina che da oggi a venerdì farà tappa presso il centro agroalimentare di Fondi. Le giornate della prevenzione svolgeranno dalle 9 alle 16.30 presso il MOF in Viale Piemonte, dove sarà presente il truck sanitario dell'AS di Latina, attrezzato con ambulatori mobili per offrire gratuitamente attività di screening, controlli e consulenze dedicate alla salute. L'iniziativa è rivolta in particolare ai lavoratori, ai produttori, agli operatori delle aziende presenti all'interno del MOF e più in generale ai cittadini che desiderano cogliere questa opportunità di prevenzione. In occasione del campione italiano assoluto di vela d'altura, in corso in questi giorni a Gaeta, Poste Italiane attiva tre servizi filatelici temporanei con bolli speciali richiesti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Gaeta. A partire da ieri, nei prossimi due appuntamenti di venerdì 26 e sabato 27 giugno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la base nautica Flavio Gioia sul lungomare Caboto e disponibile in tutte e tre le giornate del campionato con orario continuato dalle 17 alle 20. Il bollo speciale, stessa immagine, date diverse, raffigura in vignetta il disegno di una barca a vela e sullo sfondo città di Gaeta e riporta in leggenda la dicitura campionato italiano assoluto vela d'altura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.P.A. allo sportello filatelico in piazza Carlo III. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi a Formia la giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista. In mattinata, con partenza alle 9.30, la processione con la statua del patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurro e la suggestiva coriandolata sul sagrato della chiesa. Poi, in serata, alle 20.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, concerto di musica lirico-sinfonica con la grande orchestra di fiati Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. E alle 21.30, all'Argopone, l'atteso concerto dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. E a 00:30, a chiusura dei festeggiamenti patronali, l'altro atteso momento, quello dei fuochi d'artificio, i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il presidente del club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice. Con lui anche un altro dirigente del club formiano. Illustreranno le varie iniziative del club.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Potrebbe approdare al Città di Formia l'attaccante Vincenzo Bellante, che dopo aver contribuito al salto di categoria del Certosa neopromosso in Serie D, sembrerebbe orientato a cercare casa nel Golfo. Secondo gli addetti ai lavori, l'attaccante ex Gaeta e Terracina sarebbe entrato nel mirino sia del Formia, del nuovo allenatore Ciardi, che del Cassino di mister Mancone. Nel Formia, Bellante potrebbe riproporsi nelle corsie esterne in tandem con Pagliaroli, come ai tempi del Terracina allenato da Pernarella, mentre a Cassino dovrebbe fare altrettanto con altro ex terracinese, Aquino. Il condizionale è d'obbligo. La destinazione calcistica del forte attaccante siciliano, dunque, è nelle speranze soprattutto dei tifosi formiani, che conoscono bene il valore del prolifico attaccante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia, appassionati al nostro sound unico.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Benvenuti, bentrovati come sempre ogni mattina, Radio Forma alle ore 7 alle ore 8 e 10 all'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a mercoledì 24 giugno 2026, la chiesa ricorda Natività di San Giovanni Battista. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinga, la mattina per essere accennata per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercato settimanale che discaurist mercoledì in voce Gino Scintola con la valida e preziosa cavezza decca di Gustavo. Siamo pronti a lettura 12 16 vale, cominciando come sempre con l'Ariete. Attenti alla luna opposta a Giove, siete invitati a tenere ordine gli affari, evitate qualsiasi leggerezza, siate concentrati di più, concreti e costruttivi. Dall'Ariete al Toro. Grazie a Urano che staziona complice nel segno, avrete la possibilità di un buon affare inaspettato. Prima di buttarvi, valutate bene tutti i pro e i contri. Urano sarà pure una magnifica riserva di entusiasmo. Dal Toro ai Gemelli. Molti di voi faranno piacevolissime conoscenze con persone straniere. Vi lascerete affascinare da idee e consuetudini molto differenti alle vostre. Un amico appoggerà di buon grado le vostre proposte. Dai Gemelli al Cancro, la luna in bilancia non depone a vostro favore, ma egualmente riuscirete a tenere a bada le persone invadenti e a mettere fra voi i giusti paletti. Dal Cancro al Leone, con Giove in Trigono potrebbe esserci una buona ripresa economica, via libera a operazioni varie, shopping di moda, investimenti e beni immobili. Sarete di gran lunga più umili e tolleranti del solito. Dal Leone alla Vergine, nonostante i tardi impegni lavorativi, anche oggi tutto procede bene. In famiglia potrete incrementare un clima di complicità e comprensione reciproca. I vostri amici saranno affettuosi e molto disponibili. Bilancia, Mercurio nel segno favorirà il dialogo con la persona del cuore. Se siete soli, farete conquiste anche grazie al sapervi esprimere con le parole giuste. Scorpione. Con la dea dell'amore nel vostro cielo, eccitanti novità amorose. Ogni iniziativa presa in ambito sentimentale prevede successo, decisioni importanti, piene di entusiasmo e vi dedicherete alle cose più amate. Sagittario, con Nettuno contrastante in Pesci, soppesate i progetti. Non cedete a entusiasmi illusori e non date credito a proposte più poco affidabili. Capricorno, una gradita sorpresa grazie a Urano, complice vi attenderà di ritorno a casa dopo il lavoro, vi riempirà di entusiasmo ed energia. In amore andate dritte sulla strada che avete scelto. Acquario, con Mercurio in trigono a Saturno e segno Giove in sestile, guardatevi intorno per vedere cosa bisogna cambiare nell'ambiente per migliorarlo ulteriormente. Possibile fortuna all'estero o relazioni con stranieri. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Con Venere alleato Scorpione, possibili successi anche chi lavora a contatto col pubblico, in settori legati all'arte o allo spettacolo. Vi farete conquistare dalle proposte audaci del partner. Bene, tutto anche questo mercoledì 24 giugno 2026, Radio Formia all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda la Natività di San Giovanni Battista. Il sole già sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.15, la luna crescente si leverà alle 16.26, calerà questa notte all'1.47. Diamo gli auguri a Renzo Arbore con 89 anni, Edoardo Vianello che compie 88 anni, a Lionel Messi che compie 39 anni. Qualche data da ricordare: 1965, i Beatles inaugurano il loro primo unico tour in italiano con due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano. Invece pensiero questa mattina sono la frase del giorno: acqua che non corre ristagna e puzza. Invece pensieri questa mattina sono: quando nasce San Giovanni muoiono i giorni lunghi. Carità unge, peccato punge. Per San Giovanni dimentica i malanni. Ancora buongiorno, buon lavoro, salute, tutto per questo mercoledì 24 giugno del 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, do gli auguri alle persone che portano il nome di Giovanna e Giovanni, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte tecnica, una buona giornata, ricordo mercato settimanale a Gay Discovery, un saluto di Gennu Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Sono le 9 in punto. Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute, tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
9: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade. Hit
6: Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
7: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare chi c'è nella casella numero 10. Do You See the Light? Gli Snap.

perde 3 posizioni dal numero 7 al numero 10 il brano degli Snap, Do You See the Light? Invece al numero 9 troviamo I Don't Know.

era l'unica nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 9, Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. Mentre al numero 8 troviamo Sei un mito di 883.

Rimane stabile nella casella numero 8 il brano degli 883, Sei un mito. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 7, More and More, Capitan Hollywood Project.

guadagna 2 posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 7 odierna il brano di Captain Hollywood Project, More and More. Invece alla numero 6 c'è Somebody to Love, George Michael e The Queen.

Casella numero 6 occupata questa settimana da George Michael e The Queen con la loro Somebody to Love. E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Ed è giunto il momento di ricordarvi che la Hit Parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia, via Nerva 16. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. You've got to get down. Come on, do it, FPI Project.

Erano gli FPI Project con la loro Come On Do It al numero 5 della nostra classifica, che vede invece al numero 4 People Have the Power e Bliss Team.

0: Erano dunque i Bliss Team con la loro People Have the Power al numero 4 della nostra classifica. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
5: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
4: Monica,
5: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
6: Anch'io mangio sano, eh?
5: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
7: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.
8: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
9: Hit Parade.
10: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est, di 883.

numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro nord-sud-ovest-est. Mesci al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

Posizione numero 2 occupata questa settimana dagli Hathaway con la loro What is Love. Invece alla posizione numero 1 c'è All That She Wants.

0: Continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Do You See the Light, gli Snap. Nona, I Don't Know What a Fate, Tina Turner. Ottava, Sei un Mito, gli 883. Settima, More and More, Capitan Hollywood Project. Sesta, Somebody to Love, George Michael e Queen. Quinta, Come On Do It, FPI Project. Quarta, People Have the Power, i Bliss Team. Terza, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Seconda, What is Love, gli Other Way. E ancora prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo sulla direttrice Roma-Napoli, segnalando code per temporali tra Colleferro e Anagni. Si consiglia dunque di prestare attenzione. Andiamo a Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code per traffico all'altezza di Valle Fioretta, all'intersezione con via Armando Bona. Ci spostiamo a Latina, disagi sulla statale Pontina, 5 km di coda tra Castel Romano e Pomezia verso Latina, a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Castel Romano e di un mezzo pesante in panna all'altezza di Pomezia Nord. Sempre sulla Pontina, code per traffico all'altezza di Borgo Isonzo in entrambi i sensi di marcia. Si sta in fila per lavori in corso sulla Monti Lepini all'altezza di Prossedi nelle due direzioni. Chiudiamo con il trasporto ferroviario sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno per lavori di manutenzione straordinaria. Da oggi e fino a giovedì 25 giugno sono previste limitazioni di percorso e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Previsto servizio con bus tra le stazioni di Roma Termini e Campoleone. Le medesime variazioni si replicano nella giornata di martedì 30 giugno. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
6: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. 40 kg di hashish nascosti all'interno di una grotta, raggiungibile soltanto a nuoto e attraverso un passaggio sommerso. È il risultato di una importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Ponza e dalla Quarta Squadra Unità Navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, che ha portato al più ingente sequestro di stupefacente mai effettuato sull'isola Pontina. L'intervento è scattato al termine di una lunga attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane attraverso servizi di osservazione, appostamenti e raccolta di informazioni sia via terra che via mare. Gli accertamenti avevano concentrato l'attenzione dei finanzieri sulla zona di Chiaia di Luna, una delle aree più suggestive ma anche più impervie dell'isola Pontina. Dopo aver raccolto una serie di elementi ritenuti significativi, i finanzieri hanno avviato una perlustrazione approfondita della grotta. Un'operazione particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo, accessibile esclusivamente attraverso un percorso in acqua e un breve tratto in immersione. All'interno della grotta sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 40 kg, una quantità considerevole che, secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sul mercato illegale avrebbe potuto generare guadagni superiori ai 500.000 euro. La droga è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione della Procura di Cassino, che coordina le indagini finalizzate a individuare i responsabili dell'occultamento dello stupefacente. Secondo una prima ipotesi investigativa, il carico sarebbe stato depositato nella grotta da un corriere incaricato di custodirlo temporaneamente in vista della stagione estiva. La posizione isolata e difficilmente raggiungibile del nascondiglio avrebbe consentito di effettuare prelievi graduali della sostanza destinata ad alimentare la rete locale di spaccio senza destare sospetti. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla verifica della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta a Formia l'assenza di indicazione del paese di provenienza di alcuni meloni. È stata pertanto contestata al titolare dell'attività commerciale la violazione amministrativa e c'è stata una sanzione per un importo di 334 euro. Nell'ambito dello stesso settore di intervento, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Terracina sono intervenuti a San Felice Circeo presso una società di ortofrutticoli, accertando una violazione amministrativa per mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso è stato sanzionato il titolare dell'azienda per un importo di 1.100 euro. I militari dell'Organizzazione Forestale dell'Arma dei Carabinieri proseguono nella loro attività di prevenzione e repressione degli illeciti a danno dell'acquirente, del consumatore, oltre che dell'ecosistema, sensibilizzando anche imprese ed esercizi commerciali ad attuare le corrette pratiche in materia di informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità e l'etichettatura di prodotti agroalimentari, sottolineando i vantaggi economici, sociali e ambientali derivanti da una corretta definizione degli stessi. E nel contempo incoraggiano chiunque a segnalare alle autorità competenti il numero di emergenza ambientale dei Carabinieri Forestali e il 1515 comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio. Momenti di paura a Sperlonga per due ragazze che si erano portate a largo con il SUP, avevano oltrepassato le boe e non riuscivano più a rientrare. C'è stata una grandinata, il mare è diventato scuro, si è alzato un vento da terra e ha reso difficoltoso il rientro delle due ragazze. Per fortuna c'è stato il tempestivo intervento del coordinatore della Coppa Mare Amico Luca Rotunno e di un bagnino Guillermo Wonton, che sono riusciti a raggiungere le due ragazze e quindi a portarle in salvo tra non poche difficoltà, poiché il vento da terra portava fuori ed era estremamente difficoltoso vogare controvento e arrivare a riva. È stato convocato per la mattinata di oggi a Gaeta il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno l'audizione del presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirino Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, la modifica allo statuto comunale, l'istanza di cancellazione per erronea intestazione dei terreni di uso civico situati nel comune di Gaeta e infine, quarto punto all'ordine del giorno, l'approvazione dell'accordo conciliativo sul giudice di pace tra il comune di Gaeta e quello di Itri. Momenti di paura a Minturno per un incendio che ha distrutto una Fiat Uno. Un operatore dei servizi cimiteriali di Minturno si stava dirigendo dalla sua abitazione di via Diritto Portico alla sua auto parcheggiata al curvone di via Filippo Ciufo. Appena acceso il motore ha notato il fumo fuoriuscire dal motore. Durante il tragitto però la situazione è peggiorata, tanto che giunto nella piazzetta antistante della scuola elementare, l'uomo ha cercato di lasciare la vettura lì per non creare danni ad altre auto. Ha avuto però difficoltà a scendere perché si erano bloccate le portiere. Con grande sangue freddo è riuscito ad uscire dall'abitacolo evitando il peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelforte e i carabinieri della stazione di Minturno, pesantemente danneggiata dall'incendio la vettura. Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso agli screening sanitari direttamente nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo, l'ANDOS, Comitato di Fondi, da anni impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della diagnosi precoce, insieme al Consorzio Agrofondi, ad Assomercati e Assogrossisti, con il patrocinio del MOF, il mercato ortofrutticolo, sostiene la tappa fondana della Compagnia Itinerante della Salute, l'iniziativa promossa dall'AS di Latina che da oggi a venerdì farà tappa presso il Centro Agroalimentare di Fondi. Le giornate della prevenzione svolgeranno dalle 9 alle 16.30 presso il MOF in Viale Piemonte, dove sarà presente il truck sanitario dell'ASD di Latina, attrezzato con ambulatori mobili per offrire gratuitamente attività di screening, controlli e consulenze dedicate alla salute. L'iniziativa è rivolta in particolare ai lavoratori, ai produttori, agli operatori delle aziende presenti all'interno del MOF e più in generale ai cittadini che desiderano cogliere questa opportunità di prevenzione. In occasione del campione italiano assoluto di vela d'altura, in corso in questi giorni a Gaeta, Poste Italiane attiva tre servizi filatelici temporanei con bolli speciali richiesti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Gaeta. A partire da ieri, nei prossimi due appuntamenti di venerdì 26 e sabato 27 giugno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la base nautica Flavio Gioia sul lungomare Caboto e disponibile in tutte e tre le giornate campionato con orario continuato dalle 17 alle 20. Il bollo speciale, stessa immagine, date diverse, raffigura in vignetta il disegno di una barca a vela e sullo sfondo città di Gaeta e riporta in leggenda la dicitura campionato italiano assoluto vela d'altura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.P.A. allo sportello filatelico in piazza Carlo III. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi a Formia la giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista. In mattinata, con partenza alle 9.30, la processione con la statua del patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurro e la suggestiva coriandolata sul sagrato della chiesa. Poi, in serata, alle 20.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, concerto di musica lirico-sinfonica con la grande orchestra di fiati Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. E alle 21.30, al Largo Pone, l'atteso concerto dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. E a 00:30, a chiusura dei festeggiamenti patronali, l'altro atteso momento, quello dei fuochi d'artificio, i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, il presidente del club Napoli Calcio di Formia, Peppe Orefice. Con lui anche un altro dirigente del club formiano. Illustreranno le varie iniziative del club.
3: Radio Formia informa.
2: Potrebbe approdare al Città di Formia l'attaccante Vincenzo Bellante, che dopo aver contribuito al salto di categoria del Certosa, neopromosso in Serie D, sembrerebbe orientato a cercare casa nel Golfo. Secondo gli addetti ai lavori, l'attaccante ex Gaeta e Terracina sarebbe entrato nel mirino sia del Formia, del nuovo allenatore Ciardi, che del Cassino di mister Mancone. Nel Formia, Bellante potrebbe riproporsi nelle corsie esterne in tandem con Pagliaroli, come ai tempi del Terracina, allenato da Pernarella, mentre a Cassino dovrebbe fare altrettanto con altro ex terracinese, Aquino. Il condizionale è d'obbligo. La destinazione calcistica del forte attaccante siciliano, dunque, è nelle speranze soprattutto dei tifosi formiani, che conoscono bene il valore del prolifico attaccante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Yaya e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.
1: E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, come sempre dalle frequenze di Radio Formia. Buongiorno Sira, oggi festa di San Giovanni, dovevamo essere in festa pure noi, però niente, oggi no.
2: A noi non ci tocca la festa.
1: A noi non ci tocca.
2: Buongiorno Yaya, buongiorno a tutti coloro che il mercoledì si sintonizzano per ascoltarci. E sanno sempre che c'è una sorpresa, perché noi trattiamo sempre argomenti diversi. Oggi in studio con noi abbiamo due persone che rappresentano il Club Napoli, che hanno organizzato
1: Formia, Club Napoli, Formia, scusami, perché di Club Napoli siamo in tanti, voglio dire, ce ne sono tantissimi, Formia e fuori.
2: Infatti questa era la prima domanda che poi volevo fare. Comunque abbiamo con noi Peppe Orefice, che è il presidente del Club Napoli, e un consigliere, Michele Riccardi. Intanto grazie, benvenuti, e io prima di passarvi la parola vi faccio subito la prima domanda. Ci sono più di un Club Napoli su Formia, vero?
3: Due club ci sono su Formia.
2: Due club, ok. Come mai siete due, non vi siete messi tutti insieme?
3: No, prima eravamo tutti insieme, poi si sono avute divergenze.
1: Vabbè, e si sono separati.
3: E ci siamo separati.
2: Vabbè. Ok, allora raccontateci un po' cosa state facendo. Vi abbiamo ospitato perché so che ci sono delle cose che bollono in pentola.
1: Però io prima di partire da quello che bolle in pentola, che poi lo diamo con... Parliamo della storia di questo Club Napoli, è nato nel 2016.
3: Esatto, sì.
1: Ok, quindi cosa vi ha portato, ovviamente lo spirito del Forza Napoli, questo pure io sono non sono una che ne capisce di calcio, però sono simpatizzante del Napoli e quello è un fatto assodato. E donne ce ne sono, ci sono. Sì. Spieghiamo un po' quanti ne siete, come funziona, eccetera.
3: Attualmente siamo 65 soci, anche con qualche donna, qualche signora. E niente, praticamente abbiamo la sede a San Pietro, dove ogni volta che gioca il Napoli, qualsiasi sia la partita di campionato, di Champions, di Coppa Italia, ci riuniamo, apriamo e ci vediamo la partita insieme. Qualche volta si soffre insieme, molte volte si gioisce per fortuna. E niente, poi accomuna a tutti noi la fede per il Napoli,
1: quella
3: è immensa.
1: E oltretutto adesso ci sta questa cosa, come la vedete voi con questo nuovo allenatore Allegri?
3: Dobbiamo aspettare almeno una decina di partite per vedere.
1: Ma c'è chi è pro, chi è contro?
3: Come sempre. Come sempre.
1: Cioè, ci è dispiaciuto che è andato via Conte, però.
3: Sì, perché alla fine uno scudetto ce l'ha portato, una supercoppa ce l'ha portato, quindi
4: qualificazione in Champions ci ha portato a qualificarci in Champions per due anni consecutivi, quindi voglio dire, i risultati li ha portati anche lui,
1: certo.
4: Bisogna solo ringraziare.
1: Ok, quindi siete fiduciosi?
4: Assolutamente.
1: Ok, va bene.
2: Allora, dicevamo, quindi due club Napoli che si sono uscissi, in realtà eravate tutt'uno, il vostro 65 soci, e siete a San Pietro.
3: Esatto.
2: E siete a San Pietro. Questa, diciamo, il primo obiettivo di un club è quello di essere tutti insieme, come diceva prima il presidente, per soffrire o per gioire. Questo è il primo obiettivo per cui si costituisce un club. Scusate domande che vi sembreranno stupide, ma per chi come noi, diciamo, è poco avvezzo a queste cose, la curiosità è dire: il primo obiettivo per costituire un club è per vedersi queste partite tutti insieme, quindi, o per organizzare magari anche delle trasferte, cioè perché si costituisce un club?
4: Allora, guarda, il club è stato costituito soprattutto per la fede del Napoli, per associare, diciamo, tutti i tifosi e simpatizzanti del Napoli. Però, come tutte le associazioni, ovviamente lo scopo principale è quello di associare le persone voglio dire, quindi con varie iniziative, ecco, come mi dicevi tu, a organizzare per le trasferte, andare a vedere qualche partita allo stadio, stare insieme a volte anche al club per vedere altri tipi di partite, magari mangiando un pezzo di pizza e qualche altra cosa. Quindi anche l'associazionismo fa parte del nostro club, è quello di tenere comunque insieme le persone, al di là del discorso anche della passione per il Napoli e di vedere la partita, però è anche un motivo per poterci incontrare persone anziane che magari escono poco da casa, quindi hanno l'occasione di venire al club, relazionarsi con altre persone, quindi stare un pochettino tutti insieme. Ecco, lo scopo è sempre quello della passione del Napoli, però l'associazionismo è quello che ci accomuna un po' a tutti quanti.
1: Cioè, oltre alle partite fate anche altro?
4: Quindi... Assolutamente sì. Organizziamo delle cene, organizziamo dei pranzetti, organizziamo qualche cosa lì al club ogni tanto, prendiamo un po' di pizza, la mangiamo tutti insieme, quindi organizziamo anche tante altre cose.
1: Questo è importante, lo spirito di stare insieme.
4: Assolutamente,
1: l'associazione. A prescindere, ovviamente,
4: dalla sede del Napoli.
1: Ok.
2: Ecco, no, invece la domanda che volevo fare io era proprio questa. Cioè, a parte, diciamo, lo scopo per cui nasce, che è quello di aggregare, vedere dei partiti, organizzare delle trasferte, so che a parte queste attività che sono, diciamo, l'ordinario, organizzate anche delle cose extra di tanto in tanto, come mi sembra di capire in questa occasione.
3: Sì, noi qualche anno fa, nel periodo Covid, abbiamo raccolto circa 350 mascherine e le abbiamo donate al comune di Formia, dove all'epoca c'era la dottoressa Villa. Un'altra volta è capitato che abbiamo fatto la raccolta di alimenti fuori ai supermercati, abbiamo raccolto parecchie scatole di alimenti che poi abbiamo data al Don Bosco.
1: Ok, quindi nel periodo del Covid sempre, oppure no? O in altri...
3: No, è un altro...
1: Anche situazioni di beneficenza, sì, di solidarietà.
3: Esatto. Per il periodo di Natale.
1: Ah, ok, come solidarietà, sì, per, esatto, le persone, sì, che, esatto, non potevano, esatto. Perfetto. E un'altra cosa, anche organizzate anche i pullman per andare a vedere la partita... Oppure quelle cose ancora?
4: Cioè sì, no, si organizzano delle trasferte sia fuori casa che in casa. La maggior parte delle volte ci organizziamo con le macchine, però ecco, è capitato, ecco, il ritiro del Napoli Castel di Sangro, abbiamo organizzato un autobus con 50-55 sì, persone e siamo andati a vedere il ritiro del Napoli, quindi organizziamo anche queste cose qua con gli autobus.
1: I calciatori in questo caso, cioè, come accolgono? Perché io non lo so, come accolgono questa cosa? Cioè, oppure si tengono un po' a distanza?
4: Diciamo che quando si va in questi raduni dove ci sta tanta gente, perché poi a Castel di Sangro ci stavano migliaia e migliaia di persone, diciamo che i calciatori si prestano a qualche intervista, a qualche fotografia, ci sono vari stand, varie cose da poter vedere, ecco, si può acquistare anche qualche gadget del Napoli quando va in ritiro, però ecco, proprio l'incontro con i calciatori vero e proprio diventa un po' più difficile quando è un club, cioè quando ci sono tanti club che partecipano magari alla manifestazione,
1: perché loro dicono sì, ok, possono venire i club, fanno una comunicazione, quindi la squadra che fa una comunicazione per
4: sì,
1: dire
4: praticamente la società
1: possono venire i club.
4: La società Calcio Napoli comunica che dal HAL ci troviamo a Castel di Sangro, quindi i club si organizzano per andare a vedere gli allenamenti delle partite e quant'altro.
1: Quindi ci sono anche dei piccoli
4: assolutamente
1: bambini che sono molto tifosi.
4: Sì, abbiamo dei figli di iscritti che puntualmente vengono a vedere tutte le partite al club, partecipano anche le ragazze, qualche volta pure le figlie, anche se sono di altre indicazioni calcistiche, però comunque partecipano lo stesso.
1: State cercando di farle
4: deviare.
1: Brava.
2: Invece volevo chiedervi anche un'altra cosa, ma come club, diciamo, riconosciuto, costituito, avete delle agevolazioni, per esempio, che ne so, sui biglietti, sugli abbonamenti?
3: No, proprio in generale tutti i club Napoli non hanno nessuna agevolazione, perché il presidente, diciamo, che non vuole legami con i club, quindi
1: niente.
4: No, nessun tipo di agevolazione.
1: Scusatemi, solo il Napoli oppure altre diciamo
3: altri,
1: società
3: altri
1: ce l'hanno?
3: Club, altre società ce l'hanno l'avvicinamento con tifosi, con i club.
4: Alle associazioni non è riconosciuta, a noi ancora no.
3: È una decisione che ha preso il presidente, questo.
1: La manella corta, certo. C'ha la manella un po' arrognata, come si suol dire.
2: Maria, puoi chiedere al presidente e a Michele di quando parlano di avvicinarsi al microfono, che li sento un po' intermittenti, non okay, so perché si muovono o perché.
1: Va bene, non
2: così magari fai attenzione tu, così io li sento tutti, perché sento a volte sento un pezzetto alla volta.
1: Allora, okay. Quindi stavamo dicendo che abbiamo capito che il presidente che ha la monnella un po',
5: la mano un po' corta.
1: La mano un po' corta, vabbè.
4: Però si può anche capire perché fondamentalmente in Italia e all'estero sono migliaia e migliaia di club Napoli, non è uno solo.
1: Vabbè, come quindi... anche penso club Roma,
4: poterli gestire non è facile, quindi diciamo che è una decisione proprio della società Calcio Napoli di non avere questa cosa con i club.
1: Voglio dire, l'associazione Milan, dico per dire, Club Milan,
4: non lo so,
1: potrebbe oppure no, ma io non lo so, sono ignorante.
4: Neanche io, non so delle altre squadre se hanno delle...
1: Vabbè, diciamo che sono tutti uguali, ma vabbè. Okay. Allora, Sila, dunque, intanto diciamo che per in occasione dei 10 anni, giusto?
5: Esatto.
1: Fanno 10 anni di attività il Club Napoli Formia, hanno organizzato per venerdì 26 giugno presso il teatro Iqbal via Vitruvio uno spettacolo con la band Toledo che farà la cover di Pino Daniele, ovviamente chi se no. Solo Pino Daniele, mi sembra la ciliegina sulla torta.
4: Sì.
1: In che cosa consiste? Come l'avete organizzata?
4: Allora, la serata è organizzata in questo modo. Allora, c'è avendo avuto la disponibilità del teatro Iqbal Mashib di Formia, abbiamo organizzato questa serata in che modo? Allora, abbiamo chiamato una band che è abbastanza famosa, una band si chiama Toledo, e cantano esclusivamente canzoni di Pino Daniele. E, la cosa di voler festeggiare con le canzoni di Pino Daniele ha un motivo particolare, perché il legame Pino Daniele con il Napoli, con il Club Napoli...
1: Ovvio.
4: E quindi è ovvio questa cosa qui. E all'interno del teatro ci sarà una bella serata, perché comunque sia, al di là del discorso della band Toledo, ci sarà all'interno del teatro la possibilità di assaggiare un pezzo di Viella, un panzerotto, un croquet, ci sarà la possibilità di bere un bicchiere di birra, quindi è da passare una serata in compagnia con la passione del Napoli, con le canzoni di Pino Daniele, ci sarà una presentatrice ovviamente che presenterà tutta la serata. Avremmo alla fine del concerto di Toledo, ci sarà un gruppo di ballo che faranno dei balli, praticamente la baciata praticamente. Sì, sarà una cosa molto simpatica, perché queste ragazze avranno tutte quante le magliette del Napoli, quindi sarà una bella coreografia a fine serata, ecco.
5: Quattro
4: coppie di ragazze che balleranno la baciata a fine concerto, diciamo, per concludere la serata, sì.
1: Ovviamente questa band Toledo vengono da Napoli.
4: Sì, sono di Napoli.
1: Sono di Napoli.
4: Presenti anche sul territorio, perché qualche volta hanno fatto anche delle cose qua a Formia, a Gaeta, quindi okay. Abbastanza allora, conosciuti e bravi.
2: Ma l'ingresso al teatro
1: è previsto per le 19:30.
2: No, ma è aperto, è gratuito, c'è un biglietto, come funziona?
4: No, l'ingresso al teatro è completamente gratuito, diciamo che la maggior parte delle spese sono a carico del Club Napoli, poi i soci faranno una piccola
1: donazione,
4: eventualmente,
1: no?
4: Ci facciamo noi un piccolo
1: un'autotassazione
4: per gestire tutte le spese che riguardano la serata.
1: Inizia alle 19:30,
4: allora,
1: come funziona?
4: Allora si può incominciare ad entrare 19:30, dove ognuno può prendere il suo posto, ecco, come dicevo prima potranno mangiare un pezzo di Viella, un bicchiere di birra, dialogare un pochettino, ma alle 21:10 ci sarà proprio l'inizio del concerto, che durerà all'incirca un'ora e mezza, quindi penso fino alle 11 di sera. E dopodiché alle 11, una volta che hanno finito loro, che cominciano a smontare i pezzi, ci saranno il gruppo della baciata e poi dopo finisce la serata, ecco qua.
1: Ah, ok. Quindi
2: insomma, l'invito che facciamo qui dalla radio è a partecipare, a prescindere dal fatto che
1: c'è una giornatina un po'.
4: Esatto.
1: Allora, dovete scendere per San Giovanni. Allora, andate vi sentite la band di Pino Daniele e poi continuate con la festa di San Giovanni.
4: Assolutamente, assolutamente, assolutamente.
1: È una cosa molto carina.
2: Ma venerdì 26 è finita.
3: È finita, sì.
1: Sì, sì. Ah, giusto, giusto. Venerdì 26.
3: si godono prima la festa,
1: la festa
3: di San Giovanni.
1: Vero, ragazzi,
4: dopo 10 a voglia viene a sentire Pino Daniele.
1: Esatto, venerdì 26, esatto. Scusatemi, stavo un po', ero convinta che fosse oggi.
4: No, venerdì 26.
1: Vabbè, okay. L'ho pure scritto venerdì 26. Vabbè, fa niente. Una cosa. Bisogna, scusami Sira, volevo chiedere, bisogna prenotare?
3: Sì, sì, perché sono posti numerati a sedere,
1: ecco,
3: quindi bisogna prenotare, sì.
1: Ecco, quindi diamo il numero?
3: Sì, sì, come no.
1: Allora, 320-722-3982, questo per prenotare ovviamente obbligatoriamente, perché il teatro ovviamente è quello che è piccolino, sono limitati, quindi poi non si può creare la ressa.
3: No, persone all'invieti, no, soltanto sedute.
4: Solo persone sedute.
1: Ok, ok, perfetto. Quindi volevi dire qualcosa, Sira?
2: Sì, volevo dire che in realtà lo scopo di questa, diciamo, di questa serata per voi è quello di allargare magari gli adepti, semplicemente di festeggiare e quindi sottolineare questo anniversario. Cioè, cosa vi proponete di fare, diciamo, un bel impegno, tutta questa organizzazione oltretutto completamente gratuita, quindi avete un obiettivo, uno scopo, insomma, di avvicinare altre persone, insomma, qual è l'obiettivo finale di tutto questo?
3: Sì, certo, lo facciamo soprattutto anche per questo, per dare visibilità al club, con la speranza che poi le persone diventino nostri soci. Ed anche perché poi comunque è un bel traguardo raggiungere 10 anni come club.
1: Certo.
3: A prescindere da tutto, comunque dobbiamo fare festa, dobbiamo festeggiare, e sicuramente sarà una bella serata, perché poi noi giovedì pomeriggio andremo già lì al teatro e addobberemo con striscione, bandiere, bandierine, magliette, sciarpe, e coloreremo il teatro d'azzurro.
2: Ok, quindi insomma comunque sarà una bella cosa anche per chi non dovesse essere iscritto al Club Napoli.
4: Assolutamente.
2: Gli iscritti sono 65, ma i tifosi del Napoli in questa città saranno veramente molti, ma molti di più.
1: Sono tanti.
4: Ma infatti lo scopo è pure quello di cercare di acchiappare, come si dice, no? Di acchiappare un po' di persone che magari non sanno che noi esistiamo, ecco, dare un po' di visibilità ancora di più al club, perché comunque la sede, ecco, essendo lì a Formia in via San Pietro, non è sul corso principale di via Vitruvio, dove magari uno passa e vede che là ci sta il Club Napoli, quindi anche questo serve a dare un po' di visibilità, e con la speranza che tante persone magari vedono quello che noi facciamo, magari vedono lo spettacolo, vedono l'organizzazione, magari si avvicinano di più al club e si iscrive qualcuno in più.
1: Che cose che poi oltretutto, no, diciamo, io cioè, vivo a Formia, quindi tra Napoli e Roma, quindi ci può stare che uno simpatizza per il Napoli, per Roma, ma quelli che simpatizzano per il Milan, per esempio, che ci sono di Formia, che senso ha?
4: Allora, guardi, quella è una cosa che secondo me è soggettiva, perché ci sono anche persone che sono nate a Napoli e tifano, lasciamo stare a chi tifano. Però a volte vieni pure un pochettino, sai che cosa, condizionato magari dal papà che era tifoso del Milan, e allora e il
1: quindi,
4: figlio.
1: Però quindi, capito, abitualmente
4: è un po' strano.
1: È un po' anomalo, no? Il fatto di io sono di qua, tifo di
4: vabbè.
1: era una mia così riflessione. Quindi queste giornate che voi passate insieme in associazione, a prescindere appunto dal fatto di vedere la partita, cioè vi create un poi vi aiutate, no? E l'associazione è una specie di, diciamo, di grande famiglia dove ci si aiuta, si condividono determinate cose.
3: Sì, perché
1: questo è importante.
3: Io, da quando abbiamo aperto questo club, ho avuto il piacere di conoscere tante belle persone, Ecco, ho trovato un carrozziere, oltre ad essere carrozziere, un amico. Vado dal pasticciere perché è socio del club, mi fa un occhio di riguardo. Un dottore, qualsiasi.
1: Sì. Cioè, una grande famiglia. Come oggi, diciamo, uno non sa neanche chi è il vicino di casa.
4: Sì, sì,
1: no? Perché dice, chi è?
3: Grazie al club.
1: Invece con
3: si è creata una comunità, le ripeto. Io a me mi serve un pasticciere, io ho il mio pasticciere di fiducia perché è il socio del club, c'ho il mio carrozziere, c'ho il mio
4: dottore.
3: Tra l'altro, si è creata una comunità.
4: Tra l'altro, nella nostra associazione, una cosa che volevo dire perché è giusta: il nostro vicepresidente praticamente è un ragazzo disabile, un ragazzo che sta sulla sedia a rotelle. Quindi
1: non ci fanno
4: assolutamente quindi... Lui ogni volta che c'è la partita viene con il papà, ha il piacere di stare con noi, si mangia il pezzo di pizza, quindi
1: è bello, voglio dire, l'importante
4: ed è stato nominato come presidente onorario.
3: Okay.
4: Praticamente lui fa parte di questo club come presidente onorario.
3: Approfittiamo per salutarlo. Ciao Piero,
4: lo salutiamo.
1: Ciao Piero, anche io ti saluto in qualità di presidente del Napoli, sei tutti noi.
4: Assolutamente, grande Piero, grande.
1: Speriamo bene Piero che quest'anno voglio dire non ci fa spandicare così il Napoli, perché voglio dire
4: bisogna essere fiduciosi.
1: Certe volte è partito alla grande, poi si è spinto così, poi ripartì, c'è un po', capito?
4: Un po' corrente
1: alternata, diciamo.
4: Però eravamo lì sul pezzo, perché comunque siamo arrivati secondi.
1: È lì che hai capito, ti incannarisci ancora di più.
4: Tanti infortuni, tante cose, quindi vabbè, ci sta. Poi vince sempre uno, non è che possono vincere.
1: Certo. Ma a proposito della squadra, ci sono stati nuovi acquisti, no?
3: Al momento ancora no,
1: tutto uguale.
4: Presto, sì, ci sono degli annunci,
3: adesso
4: però.
3: Ci sono le partite dei mondiali, quindi.
1: Cosa ne pensate voi del mondiale?
3: Mondiale, non ne parliamo.
4: È un tasto dolente, perché non vedere la nostra nazionale da 12 anni. Considerando la qualità dei nostri calciatori
1: qual è la qualità dei nostri calciatori? Cioè, se allora partiamo da un presupposto che io non ne capisco, per carità, ma io penso così: se in un vivaio, no, non si coltivano ragazzi del Napoli, dell'Inter, che è italiani,
4: esatto,
1: come si fa a fare una nazionale se in tutte le squadre ci stanno almeno 10 calciatori che sono dell'estero?
4: E questo è il problema, che ci sono tanti calciatori dell'estero, perché le società ovviamente puntano sugli stranieri, costano un po' di meno i parametri, però non ha senso, perché purtroppo ci abbiamo tanti ragazzi in serie B, in serie C, nelle serie minori, che sono molto molto forti, però non riescono ad emergere proprio perché sono tappati da queste persone che vengono dall'estero, purtroppo.
1: Adesso ci sarà Malagò.
4: Speriamo bene.
1: Si dovrebbe ritornare al fatto che massimo, dico per dire, in una squadra italiana ci debbano stare tre calciatori stranieri, non di più, perché in quel modo dai l'opportunità agli altri di emergere o di giocare. Ma se io ho 10 calciatori stranieri,
4: ci sono squadre che hanno un solo calciatore italiano, quindi
1: quando la farò mai una nazionale?
4: Assolutamente,
1: mai.
4: Ma soprattutto una cosa, io ho notato una cosa vedendo gli anni addietro dei calciatori che giocavano in nazionale. Allora vedevo che c'era un altro spirito di approccio verso la nazionale, praticamente come si diceva, si facevano raccomandare per andare in nazionale. Oggi come oggi vedo un pochettino sta cosa, non c'è più quella cosa, quell'enfasi di giocare per la nazione, non la vedo nei calciatori di oggi, la vedo molto
1: ma
4: molto
1: non ci
4: blanda.
1: Stanno i calciatori di oggi, sono pochi, voglio dire,
4: e quei pochi che ci stanno, non è che ci hanno tutta
1: cioè, perché poi va tutto su di loro, diciamo, questa responsabilità, e oltretutto se non giocano nelle squadre non hanno neanche quell'esperienza di poter fare. Adesso abbiamo San Giovanni. Allora, un attimo di pubblicità, poi ritorniamo e salutiamo, ok Sira?

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca!

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi,

0: e adesso giustamente Per sempre sì di Saldavinci, perché capito, Napoli, Saldavinci, Per sempre sì, ci sta
1: assolutamente,
0: ci sta
1: assolutamente,
0: e può essere che porta bene, vincitore di Sanremo, non si sa mai, un altro scudetto andrebbe bene vincere un altro scudetto
1: assolutamente sì,
0: Saldavinci con Per sempre sì.

0: Sì.
1: Per sempre sì, Salda Vinci. Sira, mi dispiace, non hai sentito Per sempre sì di Salda Vinci.
2: No, ho detto chissà se è normale.
1: No, è normale.
2: Io direi una cosa.
1: No, un attimo, vogliamo far dire un'altra cosa ai signori, così poi li salutiamo, sì. Visto che oggi è San Giovanni, sì, anche noi.
2: Proprio questo, prima di chiudere, di ripetere un attimo gli orari.
1: Gli orari, certo, e anche...
2: In modo che lo ribadiamo a chi ci ascolta, e volevo anche dire... che salutiamo pure Amato Lamura, che ci ha chiamato per orare questa causa, di questo invito al Club Napoli, e stamattina lui era in processione, altrimenti sarebbe venuto molto volentieri, quindi insomma noi da qua lo salutiamo.
1: Ok.
3: Allora, ribadiamo, venerdì 26 alle ore
1: giugno,
3: 26 giugno, dopodomani praticamente, ci sarà questo spettacolo al Teatro Iqbal Masjid. L'ingresso è già dalle 19:30, dove si può stare insieme con altre persone, assaggiare un pezzo di TL e un bicchiere di birra. Dopodiché alle 9, verso le 21, 21:10, 21:15, ci sarà il concerto della band Toledo, che canterà tutte le canzoni di Pino Daniele. A fine concerto ci sarà un gruppo di ballo che si esibirà nella famosa baciata, quindi l'ingresso è da prenotazione obbligatoria perché i posti sono limitati,
1: quindi bisogna chiamare il numero 320 722 3982,
3: esatto,
1: in modo da dare il nome, cognome e
3: prenotare il posto.
1: Non è a pagamento, è solo una questione di prenotare i posti, perché i posti a sedere sono limitati, quindi
3: esatto.
1: Poi non si può entrare,
3: esatto.
1: Poi c'è un'altra iniziativa, giusto?
4: Sì,
3: esatto,
4: sempre chiamando a quel numero per i soci e i simpatizzanti. Noi il mese prossimo organizzeremo un pullman per andare al ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro.
1: Quindi una bella giornata, sia per vedere il Napoli che sta, esatto, in ritiro, sì, sia per stare al fresco, perché il Castel di Sangro dovrebbe essere un po' più fresco rispetto
3: abbiamo
1: a
3: una convenzione, abbiamo una convenzione con un ristorante, quindi ci fermeremo pure a pranzo. Una bella giornata
1: diversa dalla solita routine.
3: Esatto.
1: Volevi dire qualcosa, Sira?
2: No, volevo dire che quindi a questo punto invitiamo chi ci ha ascoltato magari a partecipare, in modo che si rende conto da vicino di qual è lo spirito di questo club, e magari può essere
1: un'ottima occasione per associarsi,
2: per partecipare, esattamente, soprattutto chi è tifoso, chi ha piacere di vedere le partite, e quindi voglio dire trova alla fine un punto di aggregazione e un modo anche per condividere anche altre iniziative. Quindi concluso con questo, noi ringraziamo il presidente Peppe Orefice, cioè il consigliere Michele Riccardi, di essere, grazie, stati con noi, facciamo in bocca al lupo per questa iniziativa di venerdì, e li salutiamo.
1: Ok,
4: grazie a voi e forza Napoli sempre.
3: Grazie, forza Napoli sempre.
1: Sempre forza Napoli. Ok, grazie mille. Un'altra cosa, quindi signori, oggi stasera ci sarà il concerto dei Nomadi, quindi tutti a vedere il concerto dei Nomadi, e poi i fuochi di San Giovanni. Giusto? Ho sbagliato giorno? No, giro ci ha azzeccato.
3: Giusto,
1: va bene, perfetto. Allora un saluto a tutti, noi chiudiamo prima, perché essendo San Giovanni anche noi.
2: Esatto, e approfittiamo anche per fare gli auguri a tutti i Giovanni, che a Formia sono veramente...
1: Esatto, io volevo fare gli auguri a Giovanni Orlandi, che ovviamente
3: il Giovanni più famoso.
1: Anche a Giovanni Valerio, che è anche lui il vice sindaco di Formia, quindi perfetto. Ci sono altri Giovanni? Ah, Gianni Acampora, che...
2: Tutti i Giovanni.
1: Sì, a tutti i Giovanni, va bene.
2: Sarebbe lunga la lista.
1: Sì. No, mia madre, quando era San Giovanni, ci aveva un papiello lungo così, auguri a Tizio, auguri a... cioè faceva un elenco San Giovanni e Sant'Erasmo, e due fogli immensi di auguri, va bene. Ok, allora un saluto a tutti e a mercoledì prossimo. Ciao Sira.
2: Ciao Iaia, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
1: Ciao.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. 40 kg di hashish nascosti all'interno di una grotta, raggiungibile soltanto a nuoto e attraverso un passaggio sommerso. È il risultato di una importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Ponza e dalla Quarta Squadra Unità Navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, che ha portato al più ingente sequestro di stupefacente mai effettuato sull'isola Pontina. L'intervento è scattato al termine di una lunga attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane attraverso servizi di osservazione, appostamenti e raccolta di informazioni sia via terra che via mare. Gli accertamenti avevano concentrato l'attenzione dei finanzieri sulla zona di Chiaia di Luna, una delle aree più suggestive ma anche più impervie dell'isola Pontina. Dopo aver raccolto una serie di elementi ritenuti significativi, i finanzieri hanno avviato una perlustrazione approfondita della grotta. Un'operazione particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo, accessibile esclusivamente attraverso un percorso in acqua e un breve tratto in immersione. All'interno della grotta sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 40 kg.

0: grammi, una quantità considerevole che secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sul mercato illegale, avrebbe potuto generare guadagni superiori ai 500.000 euro. La droga è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione della Procura di Cassino, che coordina le indagini finalizzate a individuare i responsabili dell'occultamento dello stupefacente. Secondo una prima ipotesi investigativa, il carico sarebbe stato depositato nella grotta da un corriere incaricato di custodirlo temporaneamente in vista della stagione estiva. La posizione isolata e difficilmente raggiungibile del nascondiglio avrebbe consentito di effettuare prelievi graduali della sostanza destinata ad alimentare la rete locale di spaccio senza destare sospetti. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla verifica della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari, i militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta a Formia l'assenza di indicazione del paese di provenienza di alcuni meloni. È stata pertanto contestata al titolare dell'attività commerciale la violazione amministrativa e c'è stata una sanzione per un importo di 334 euro. Nell'ambito dello stesso settore di intervento, i militari del nucleo carabinieri forestali di Terracina sono intervenuti a San Felice Circeo presso una società di ortofrutticoli, accertando una violazione amministrativa per mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso è stato sanzionato il titolare dell'azienda per un importo di 1.100 euro. I militari dell'organizzazione forestale dell'Arma dei Carabinieri proseguono nella loro attività di prevenzione e repressione degli illeciti a danno dell'acquirente, del consumatore, oltre che dell'ecosistema, sensibilizzando anche imprese ed esercizi commerciali ad attuare le corrette pratiche in materia di informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità e l'etichettatura di prodotti agroalimentari, sottolineando i vantaggi economici, sociali e ambientali derivanti da una corretta definizione degli stessi e nel contempo incoraggiano chiunque a segnalare alle autorità competenti il numero di emergenza ambientale dei carabinieri forestali e il 1515 comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio. Momenti di paura a Sperlonga per due ragazze che si erano portate a largo con il SUP, avevano oltrepassato le boe e non riuscivano più a rientrare. C'è stata una grandinata, il mare è diventato scuro, si è alzato un vento da terra e ha reso difficoltoso il rientro delle due ragazze. Per fortuna c'è stato il tempestivo intervento del coordinatore della Coppa Mare Amico Luca Rotunno e di un bagnino Guillermo Wonton che sono riusciti a raggiungere le due ragazze e quindi a portarle in salvo tra non poche difficoltà, poiché il vento da terra portava fuori ed era estremamente difficoltoso vogare controvento e arrivare a riva. Momenti di paura a Minturno per un incendio che ha distrutto una Fiat Uno. Un operatore dei servizi cimiteriali di Minturno si stava dirigendo dalla sua abitazione di via Diritto Portico alla sua auto parcheggiata al curvone di via Filippo Ciufo. Appena acceso il motore ha notato il fumo fuoriuscire dal motore. Durante il tragitto però la situazione è peggiorata, tanto che è giunto nella piazzetta antistante della scuola elementare. L'uomo ha cercato di lasciare la vettura lì per non creare danni ad altre auto. Ha avuto però difficoltà a scendere perché si erano bloccate le portiere. Con grande sangue freddo è riuscito ad uscire dall'abitacolo evitando il peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelforte e i carabinieri della stazione di Minturno, pesantemente danneggiata dall'incendio la vettura. Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso agli screening sanitari direttamente nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo, l'ANDOS, Comitato di Fondi, da anni impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della diagnosi precoce, insieme al Consorzio Agrofondi, ad Asso Mercati e Asso Grossisti, con il patrocinio del MOF, il mercato ortofrutticolo, sostiene la tappa fondana della Compagnia Itinerante della Salute, l'iniziativa promossa dall'AS di Latina che da oggi a venerdì farà tappa presso il centro agroalimentare di Fondi. Le giornate della prevenzione svolgeranno dalle 9 alle 16.30 presso il MOF in Viale Piemonte, dove sarà presente il troc sanitario dell'ASD di Latina, attrezzato con ambulatori mobili per offrire gratuitamente attività di screening, controlli e consulenze dedicate alla salute. L'iniziativa è rivolta in particolare ai lavoratori, ai produttori, agli operatori delle aziende presenti all'interno del MOF e più in generale ai cittadini che desiderano cogliere questa opportunità di prevenzione. In occasione del campione italiano assoluto di Vela d'Altura, in corso in questi giorni a Gaeta, Poste Italiane attiva tre servizi filatelici temporanei con bolli speciali richiesti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Gaeta. A partire da ieri, nei prossimi due appuntamenti di venerdì 26 e sabato 27 giugno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la base nautica Flavio Gioia sul lungomare Caboto e disponibile in tutte e tre le giornate campionato con orario continuato dalle 17 alle 20. Il bollo speciale, stessa immagine, date diverse, raffigura in vignetta il disegno di una barca a vela e sullo sfondo città di Gaeta e riporta in leggenda la dicitura campionato italiano assoluto vela d'altura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.P.A. allo sportello filatelico in piazza Carlo III. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi a Formia la giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista. In mattinata, con partenza alle 9.30, la processione con la statua del patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurro e la suggestiva coriandolata sul sagrato della chiesa. Poi, in serata, alle 20.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, concerto di musica lirico-sinfonica con la grande orchestra di fiati Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. E alle 21.30, all'Argopone, l'atteso concerto dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. E a 12.30, a chiusura dei festeggiamenti patronali, l'altro atteso momento, quello dei fuochi d'artificio, i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Potrebbe approdare al Città di Formia l'attaccante Vincenzo Bellante che, dopo aver contribuito al salto di categoria del Certosa neopromosso in Serie D, sembrerebbe orientato a cercare casa nel Golfo. Secondo gli addetti ai lavori, l'attaccante ex Gaeta e Terracina sarebbe entrato nel mirino sia del Formia, del nuovo allenatore Ciardi, che del Cassino di mister Mancone. Nel Formia, Bellante potrebbe riproporsi nelle corsie esterne in tandem con Pagliaroli, come ai tempi del Terracina allenato da Pernarella, mentre a Cassino dovrebbe fare altrettanto con altro ex terracinese, Aquino. Il condizionale è d'obbligo. La destinazione calcistica del forte attaccante siciliano, dunque, è nelle speranze soprattutto dei tifosi formiani, che conoscono bene il valore del prolifico attaccante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: occasione.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo sulla direttrice Roma-Napoli, segnalando code per temporali tra Colleferro e Anagni. Si consiglia dunque di prestare attenzione. Andiamo a Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code per traffico all'altezza di Valle Fioretta, all'intersezione con via Armando Bona. Ci spostiamo a Latina, disagi sulla statale Pontina, 5 km di coda tra Castel Romano e Pomezia verso Latina, a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Castel Romano e di un mezzo pesante in panna all'altezza di Pomezia Nord. Sempre sulla Pontina, code per traffico all'altezza di Borgo Isonzo in entrambi i sensi di marcia. Si sta in fila per lavori in corso sulla Monti Lepini all'altezza di Prossedi nelle due direzioni. Chiudiamo con il trasporto ferroviario sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno per lavori di manutenzione straordinaria. Da oggi e fino a giovedì 25 giugno sono previste limitazioni di percorso e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Previsto servizio con bus tra le stazioni di Roma Termini e Campoleone. Le medesime variazioni si replicano nella giornata di martedì 30 giugno. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
3: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ok, ah.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando. Radio.

0: domenica.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dà in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci!

accertamenti e raccolta di informazioni sia via terra che via mare. Gli accertamenti avevano concentrato l'attenzione dei finanzieri sulla zona di Chiaia di Luna, una delle aree più suggestive ma anche più impervie dell'isola Pontina. Dopo aver raccolto una serie di elementi ritenuti significativi, i finanzieri hanno avviato una perustrazione approfondita della grotta. Un'operazione particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo, accessibile esclusivamente attraverso un percorso in acqua e un breve tratto in immersione. All'interno della grotta sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 40 kg, una quantità considerevole che secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sul mercato illegale, avrebbe potuto generare guadagni superiori ai 500.000 euro. La droga è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione della Procura di Cassino, che coordina le indagini finalizzate a individuare i responsabili dell'occultamento dello stupefacente. Secondo una prima ipotesi investigativa, il carico sarebbe stato depositato nella grotta da un corriere incaricato di custodirlo temporaneamente in vista della stagione estiva. La posizione isolata e difficilmente raggiungibile del nascondiglio avrebbe consentito di effettuare prelievi graduali della sostanza destinata ad alimentare la rete locale di spaccio senza destare sospetti. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla verifica della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta a Formia l'assenza di indicazione del paese di provenienza di alcuni meloni. È stata pertanto contestata al titolare dell'attività commerciale la violazione amministrativa e c'è stata una sanzione per un importo di 334 euro. Nell'ambito dello stesso settore di intervento, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Terracina sono intervenuti a San Felice Circeo presso una società di ortofrutticoli, accertando una violazione amministrativa per mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso è stato sanzionato il titolare dell'azienda per un importo di 1.100 euro. I militari dell'Organizzazione Forestale dell'Arma dei Carabinieri proseguono nella loro attività di prevenzione e repressione degli illeciti a danno dell'acquirente e del consumatore, oltre che dell'ecosistema, sensibilizzando anche imprese ed esercizi commerciali ad attuare le corrette pratiche in materia di informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità e l'etichettatura di prodotti agroalimentari, sottolineando i vantaggi economici, sociali e ambientali derivanti da una corretta definizione degli stessi. E nel contempo incoraggiano chiunque a segnalare alle autorità competenti il numero di emergenza ambientale dei Carabinieri Forestali e il 1515 comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio. Momenti di paura a Sperlonga per due ragazze che si erano portate a largo con il SUP, avevano oltrepassato le boe e non riuscivano più a rientrare. C'è stata una grandinata, il mare è diventato scuro, si è alzato un vento da terra e ha reso difficoltoso il rientro delle due ragazze. Per fortuna c'è stato il tempestivo intervento del coordinatore della Coppa Mare Amico Luca Rotunno e di un bagnino Guillermo Wonton, che sono riusciti a raggiungere le due ragazze e quindi a portarle in salvo tra non poche difficoltà, poiché il vento da terra portava fuori ed era estremamente difficoltoso vogare controvento e arrivare a riva. Momenti di paura a Minturno per un incendio che ha distrutto una Fiat Uno. Un operatore dei servizi cimiteriali di Minturno si stava dirigendo dalla sua abitazione di via Diritto Portico alla sua auto parcheggiata al curvone di via Filippo Ciufo. Appena acceso il motore ha notato il fumo fuoriuscire dal motore. Durante il tragitto però la situazione è peggiorata, tanto che giunto nella piazzetta antistante della scuola elementare, l'uomo ha cercato di lasciare la vettura lì per non creare danni ad altre auto. Ha avuto però difficoltà a scendere perché si erano bloccate le portiere. Con grande sangue freddo è riuscito ad uscire dall'abitacolo evitando il peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelforte e i carabinieri della stazione di Minturno, pesantemente danneggiata dall'incendio la vettura. Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso agli screening sanitari direttamente nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo, l'ANDOS, Comitato di Fondi, da anni impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della diagnosi precoce, insieme al Consorzio Agrofondi, ad Assomercati e Assogrossisti, con il patrocinio del MOF, il mercato ortofrutticolo,

0: sostiene la tappa fondana della Compagnia Itinerante della Salute, iniziativa promossa dall'ASL di Latina che da oggi a venerdì farà tappa presso il Centro Agroalimentare di Fondi. Le giornate della prevenzione svolgeranno dalle 9 alle 16.30 presso il MOF in Viale Piemonte, dove sarà presente il truck sanitario dell'ASL di Latina, attrezzato con ambulatori mobili per offrire gratuitamente attività di screening, controlli e consulenze dedicate alla salute. L'iniziativa è rivolta in particolare ai lavoratori, ai produttori, agli operatori delle aziende presenti all'interno del MOF e più in generale ai cittadini che desiderano cogliere questa opportunità di prevenzione. In occasione del campione italiano assoluto di Vela d'Altura, in corso in questi giorni a Gaeta, Poste Italiane attiva tre servizi filatelici temporanei con bolli speciali richiesti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Gaeta. A partire da ieri, nei prossimi due appuntamenti di venerdì 26 e sabato 27 giugno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la base nautica Flavio Gioia sul lungomare Caboto e disponibile in tutte e tre le giornate del campionato con orario continuato dalle 17 alle 20. Il bollo speciale, stessa immagine, date diverse, raffigura in vignetta il disegno di una barca a vela. E sullo sfondo città di Gaeta riporta in leggenda la dicitura campionato italiano assoluto vela d'altura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.P.A. allo sportello filatelico in piazza Carlo III. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi a Formia la giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista. In mattinata, con partenza alle 9.30, la processione con la statua del patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurro e la suggestiva coriandolata sul sagrato della chiesa. Poi, in serata, alle 20.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, concerto di musica lirico-sinfonica con la grande orchestra di fiati Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. E alle 21.30, all'Argopone, l'atteso concerto dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. E a 12.30, a chiusura dei festeggiamenti patronali, l'altro atteso momento, quello dei fuochi d'artificio, i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
1: Radio Formia, informa, sport.
0: Potrebbe approdare al Città di Formia l'attaccante Vincenzo Bellante che, dopo aver contribuito al salto di categoria del Certosa neopromosso in Serie D, sembrerebbe orientato a cercare casa nel Golfo. Secondo gli addetti ai lavori, l'attaccante ex Gaeta e Terracina sarebbe entrato nel mirino sia del Formia, del nuovo allenatore Ciardi, che del Cassino di mister Mancone. Nel Formia Bellante potrebbe riproporsi nelle corsie esterne in tandem con Pagliaroli, come ai tempi del Terracina allenato da Pernarella, mentre a Cassino dovrebbe fare altrettanto con altro ex terracinese, Aquino. Il condizionale è d'obbligo, la destinazione calcistica del forte attaccante siciliano dunque è nelle speranze soprattutto dei tifosi formiani, che conoscono bene il valore del prolifico attaccante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

0: ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza

0: Meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959, la strada giusta per la tua auto.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 40 kg di hashish nascosti all'interno di una grotta, raggiungibile soltanto a nuoto e attraverso un passaggio sommerso. È il risultato di una importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Ponza e dalla Quarta Squadra Unità Navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, che ha portato al più ingente sequestro di stupefacente mai effettuato sull'isola Pontina. L'intervento è scattato al termine di una lunga attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane attraverso servizi di osservazione, appostamenti e raccolta di informazioni sia via terra che via mare. Gli accertamenti avevano concentrato l'attenzione dei finanzieri sulla zona di Chiaia di Luna, una delle aree più suggestive ma anche più impervie dell'isola Pontina. Dopo aver raccolto una serie di elementi ritenuti significativi, i finanzieri hanno avviato una perlustrazione approfondita della grotta. Un'operazione particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo, accessibile esclusivamente attraverso un percorso in acqua e un breve tratto in immersione. All'interno della grotta sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 40 kg, una quantità considerevole che secondo le stime degli investigatori una volta immessa sul mercato illegale avrebbe potuto generare guadagni superiori ai 500.000 euro. La droga è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione della Procura di Cassino, che coordina le indagini finalizzate a individuare i responsabili dell'occultamento dello stupefacente. Secondo una prima ipotesi investigativa, il carico sarebbe stato depositato nella grotta da un corriere incaricato di custodirlo temporaneamente in vista della stagione estiva. La posizione isolata e difficilmente raggiungibile del nascondiglio avrebbe consentito di effettuare prelievi graduali della sostanza destinata ad alimentare la rete locale di spaccio senza destare sospetti. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla verifica della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta a Formia l'assenza di indicazione del paese di provenienza di alcuni meloni. È stata pertanto contestata al titolare dell'attività commerciale la violazione amministrativa e c'è stata una sanzione per un importo di 334 euro. Nell'ambito dello stesso settore di intervento, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Terracina sono intervenuti a San Felice Circeo presso una società di ortofrutticoli, accertando una violazione amministrativa per mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso è stato sanzionato il titolare dell'azienda per un importo di 1.100 euro. I militari dell'Organizzazione Forestale dell'Arma dei Carabinieri proseguono nella loro attività di prevenzione e repressione degli illeciti a danno dell'acquirente, del consumatore, oltre che dell'ecosistema, sensibilizzando anche imprese ed esercizi commerciali ad attuare le corrette pratiche in materia di informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità e l'etichettatura di prodotti agroalimentari, sottolineando i vantaggi economici, sociali e ambientali derivanti da una corretta definizione degli stessi. E nel contempo incoraggiano chiunque a segnalare alle autorità competenti il numero di emergenza ambientale dei Carabinieri Forestali e il 1515 comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio. Momenti di paura a Sperlonga per due ragazze che si erano portate a largo con il SUP, avevano oltrepassato le boe e non riuscivano più a rientrare. C'è stata una grandinata, il mare è diventato scuro, si è alzato un vento da terra e ha reso difficoltoso il rientro delle due ragazze. Per fortuna c'è stato il tempestivo intervento del coordinatore della Coppa Mare Amico Luca Rotunno e di un bagnino Guillermo Wonton, che sono riusciti a raggiungere le due ragazze e quindi a portarle in salvo tra non poche difficoltà, poiché il vento da terra portava fuori ed era estremamente difficoltoso vogare controvento e arrivare a riva. Momenti di paura a Minturno per un incendio che ha distrutto una Fiat Uno. Un operatore dei servizi cimiteriali di Minturno si stava dirigendo dalla sua abitazione di via Diritto Portico alla sua auto parcheggiata al curvone di via Filippo Ciufo. Appena acceso il motore ha notato il fumo fuoriuscire dal motore. Durante il tragitto però la situazione è peggiorata, tanto che è giunto nella piazzetta antistante della scuola elementare. L'uomo ha cercato di lasciare la vettura lì per non creare danni ad altre auto. Ha avuto però difficoltà a scendere perché si erano bloccate le portiere. Con grande sangue freddo è riuscito ad uscire dall'abitacolo evitando il peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelforte e i carabinieri della stazione di Minturno, pesantemente danneggiata dall'incendio la vettura. Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso agli screening sanitari direttamente nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo, l'ANDOS, Comitato di Fondi, da anni impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della diagnosi precoce, insieme al Consorzio Agrofondi, ad Assomercati e Assogrossisti, con il patrocinio del MOF, il mercato ortofrutticolo, sostiene la tappa fondana della Compagnia Itinerante della Salute, l'iniziativa promossa dall'ASL di Latina che da oggi a venerdì farà tappa presso il centro agroalimentare di Fondi. Le giornate della prevenzione svolgeranno dalle 9 alle 16.30 presso il MOF in Viale Piemonte, dove sarà presente il truck sanitario dell'ASL di Latina, attrezzato con ambulatori mobili per offrire gratuitamente attività di screening, controlli e consulenze dedicate alla salute. L'iniziativa è rivolta in particolare ai lavoratori, ai produttori, agli operatori delle aziende presenti all'interno del MOF e più in generale ai cittadini che desiderano cogliere questa opportunità di prevenzione. In occasione del campione italiano assoluto di vela d'altura, in corso in questi giorni a Gaeta, Poste Italiane attiva tre servizi filatelici temporanei con bolli speciali richiesti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Gaeta. A partire da ieri, nei prossimi due appuntamenti di venerdì 26 e sabato 27 giugno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la base nautica Flavio Gioia sul lungomare Caboto e disponibile in tutte e tre le giornate campionato con orario continuato dalle 17 alle 20. Il bollo speciale, stessa immagine, date diverse, raffigura in vignetta il disegno di una barca a vela e sullo sfondo città di Gaeta e riporta in leggenda la dicitura campionato italiano assoluto vela d'altura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.P.A. allo sportello filatelico in piazza Carlo III. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi a Formia la giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista. In mattinata, con partenza alle 9.30, la processione con la statua del patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurro e la suggestiva coriandolata sul sagrato della chiesa. Poi, in serata, alle 20.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, concerto di musica lirico-sinfonica con la grande orchestra di fiati Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. E alle 21.30, al Largopone, l'atteso concerto dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. E a 12.30, a chiusura dei festeggiamenti patronali, l'altro atteso momento, quello dei fuochi d'artificio, i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: Potrebbe approdare al Città di Formia l'attaccante Vincenzo Bellante, che dopo aver contribuito al salto di categoria del Certosa, neopromosso in Serie D, sembrerebbe orientato a cercare casa nel Golfo. Secondo gli addetti ai lavori, l'attaccante ex Gaeta e Terracina sarebbe entrato nel mirino sia del Formia, del nuovo allenatore Ciardi, che del Cassino di mister Mancone. Nel Formia, Bellante potrebbe riproporsi nelle corsie esterne in tandem con Pagliaroli, come ai tempi del Terracina, allenato da Pernarella, mentre a Cassino dovrebbe fare altrettanto con altro ex terracinese, Aquino. Il condizionale è d'obbligo. La destinazione calcistica del forte attaccante siciliano, dunque, è nelle speranze soprattutto dei tifosi formiani, che conoscono bene il valore del prolifico attaccante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

un'altra città. È Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

cerca i guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. 40 kg di hashish nascosti all'interno di una grotta, raggiungibile soltanto a nuoto e attraverso un passaggio sommerso. È il risultato di una importante operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Ponza e dalla Quarta Squadra Unità Navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta, che ha portato al più ingente sequestro di stupefacente mai effettuato sull'isola Pontina. L'intervento è scattato al termine di una lunga attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane attraverso servizi di osservazione, appostamenti e raccolta di informazioni sia via terra che via mare. Gli accertamenti avevano concentrato l'attenzione dei finanzieri sulla zona di Chiaia di Luna, una delle aree più suggestive ma anche più impervie dell'isola Pontina. Dopo aver raccolto una serie di elementi,

0: ritenuti significativi, i finanzieri hanno avviato una perustazione approfondita della grotta, un'operazione particolarmente complessa a causa della conformazione del luogo accessibile esclusivamente attraverso un percorso in acqua e un breve tratto in immersione. All'interno della grotta sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 40 kg, una quantità considerevole che, secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sul mercato illegale avrebbe potuto generare guadagni superiori ai 500.000 euro. La droga è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione della Procura di Cassino, che coordina le indagini finalizzate a individuare i responsabili dell'occultamento dello stupefacente. Secondo una prima ipotesi investigativa, il carico sarebbe stato depositato nella grotta da un corriere incaricato di custodirlo temporaneamente in vista della stagione estiva. La posizione isolata e difficilmente raggiungibile del nascondiglio avrebbe consentito di effettuare prelievi graduali della sostanza destinata ad alimentare la rete locale di spaccio senza destare sospetti. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla verifica della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari, i militari del nucleo carabinieri forestali di Spinu Saturnia hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta a Formia l'assenza di indicazione del paese di provenienza di alcuni meloni. È stata pertanto contestata al titolare dell'attività commerciale la violazione amministrativa e c'è stata una sanzione per un importo di 334 euro. Nell'ambito dello stesso settore di intervento, i militari del nucleo carabinieri forestali di Terracina sono intervenuti a San Felice Circeo presso una società di ortofrutticoli, accertando una violazione amministrativa per mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli. Anche in questo caso è stato sanzionato il titolare dell'azienda per un importo di 1.100 euro. I militari dell'organizzazione forestale dell'Arma dei Carabinieri proseguono nella loro attività di prevenzione e repressione degli illeciti a danno dell'acquirente, del consumatore, oltre che dell'ecosistema, sensibilizzando anche imprese ed esercizi commerciali ad attuare le corrette pratiche in materia di informazioni obbligatorie riguardanti la tracciabilità e l'etichettatura di prodotti agroalimentari, sottolineando i vantaggi economici, sociali e ambientali derivanti da una corretta definizione degli stessi e nel contempo incoraggiano chiunque a segnalare alle autorità competenti il numero di emergenza ambientale dei carabinieri forestali e il 1515 comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possano anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio. Momenti di paura a Sperlonga per due ragazze che si erano portate al largo con il SUP, avevano oltrepassato le boe e non riuscivano più a rientrare. C'è stata una grandinata, il mare è diventato scuro, si è alzato un vento da terra e ha reso difficoltoso il rientro delle due ragazze. Per fortuna c'è stato il tempestivo intervento del coordinatore della Coppa Mare Amico Luca Rotunno e di un bagnino Guillermo Wonton, che sono riusciti a raggiungere le due ragazze e quindi a portarle in salvo tra non poche difficoltà, poiché il vento da terra portava fuori ed era estremamente difficoltoso vogare controvento e arrivare a riva. Momenti di paura a Minturno per un incendio che ha distrutto una Fiat Uno. Un operatore dei servizi cimiteriali di Minturno si stava dirigendo dalla sua abitazione di via Diritto Portico alla sua auto parcheggiata al curvone di via Filippo Ciuffo. Appena acceso il motore, ha notato il fumo fuoriuscire dal motore. Durante il tragitto, però, la situazione è peggiorata, tanto che, giunto nella piazzetta antistante la scuola elementare, l'uomo ha cercato di lasciare la vettura lì per non creare danni ad altre auto. Ha avuto però difficoltà a scendere perché si erano bloccate le portiere. Con grande sangue freddo è riuscito ad uscire dall'abitacolo, evitando il peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelforte e i carabinieri della stazione di Minturno, pesantemente danneggiata dall'incendio la vettura. Promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l'accesso agli screening sanitari direttamente nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo, l'ANDOS, Comitato di Fondi, da anni impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione della diagnosi precoce, insieme al consorzio Agrofondi, ad Assomercati e Assogrossisti, con il patrocinio del MOF, il mercato ortofrutticolo, sostiene la tappa fondana della Compagnia Itinerante della Salute, l'iniziativa promossa dall'AS di Latina, che da oggi a venerdì farà tappa presso il centro agroalimentare di Fondi. Le giornate della prevenzione svolgeranno dalle 9 alle 16.30 presso il MOF in Viale Piemonte, dove sarà presente il truck sanitario dell'ASL di Latina, attrezzato con ambulatori mobili per offrire gratuitamente attività di screening, controlli e consulenze dedicate alla salute. L'iniziativa è rivolta in particolare ai lavoratori, ai produttori, agli operatori delle aziende presenti all'interno del MOF e più in generale ai cittadini che desiderano cogliere questa opportunità di prevenzione. In occasione del campione italiano assoluto di vela d'altura, in corso in questi giorni a Gaeta, Poste Italiane attiva tre servizi filatelici temporanei con bolli speciali richiesti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Gaeta. A partire da ieri, nei prossimi due appuntamenti di venerdì 26 e sabato 27 giugno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la base nautica Flavio Gioia sul lungomare Caboto e disponibile in tutte e tre le giornate del campionato con orario continuato dalle 17 alle 20. Il bollo speciale, stessa immagine, date diverse, raffigura in vignetta il disegno di una barca a vela. E sullo sfondo città di Gaeta riporta in leggenda la dicitura campionato italiano assoluto vela d'altura. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.P.A. allo sportello filatelico in piazza Carlo III. Sabato, nel parcheggio di San Giuseppe Lavoratore, in contrada Rio Fresco, dalle 8 alle 12.30, appuntamento con l'iniziativa Formia Minira Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti ed abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi a Formia la giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista. In mattinata, con partenza alle 9.30, la processione con la statua del patrono, al rientro la tradizionale batteria dei pescatori al Molo Azzurro e la suggestiva coriandolata sul sagrato della chiesa. Poi, in serata, alle 20.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, concerto di musica lirico-sinfonica con la grande orchestra di fiati Città di San Giorgio Alliri, diretta dal maestro Carlo Morelli. E alle 21.30, all'Argopone, l'atteso concerto dei Nomadi, uno dei gruppi musicali più popolari e longevi d'Italia. E a 12.30, a chiusura dei festeggiamenti patronali, l'altro atteso momento, quello dei fuochi d'artificio, i fuochi di San Giovanni al Molo Vespucci.
1: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
0: Potrebbe approdare al Città di Formia l'attaccante Vincenzo Bellante che, dopo aver contribuito al salto di categoria del Certosa neopromosso in Serie D, sembrerebbe orientato a cercare casa nel Golfo. Secondo gli addetti ai lavori, l'attaccante ex Gaeta e Terracina sarebbe entrato nel mirino sia del Formia, del nuovo allenatore Ciardi, che del Cassino di mister Mancone. Nel Formia Bellante potrebbe riproporsi nelle corsie esterne in tandem con Pagliaroli, come ai tempi del Terracina allenato da Pernarella, mentre a Cassino dovrebbe fare altrettanto con altro ex terracinese, Aquino. Il condizionale è d'obbligo. La destinazione calcistica del forte attaccante siciliano dunque è nelle speranze soprattutto dei tifosi formiani, che conoscono bene il valore del prolifico attaccante. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo